0: Radio Galvi Cittadella, sono Cincuri.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Le più belle canzoni di un mondo sono i Radio Galvi Cittadella 91.7.

0: canzone nu dige attualità nanta Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Si ritira tu all'ispensata senza che di monsignor accogliessi una strettezza d'alleghi

0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: A vida de un homem minacciata da una zingadura e vespa.
2: Ieri dopo mezzogiorno un uomo di 57 anni è stato preso in carica dai soccorsi al campo d'aviazione d'Ajaccio. Era in arresto cardiorespiratorio dopo essere stato zingato da una vespa. La vittima è stata trasportata in stato d'urgenza assoluta all'ospedale di Misericordia d'Ajaccio.
1: 15 armi ha rubato in un particolare in Ajaccio.
2: 15 armi a fuoco, mica dichiarate, 4.000 euro sono state rubate in casa di un particolare a Sante di la Lodio in Ajaccio tra venerdì e domenica. Erano allogate in un cofro che è stato forzato. Un'inchiesta per rubaccio aggravato è stata aperta e confiata a divisione di criminalità organizzata e specializzata di Polizia Nazionale.
1: Delitto strale in Figari.
2: Un automobilista in stato di ubriachina è stato arrestato allora che lo circolava a 140 km all'ora, andando a un asso limitato a 80, tra Figari e Portivecchio. Il conduttore avrebbe indicato essere in ritardo per andare a Travaglia. Una risposta con un'amica convinta ai gendarmi che l'hanno ritirato il suo permesso e hanno immobilizzato il suo veicolo.
1: Proa distorsione con armi giugata da corte appello di Gismonte.
2: Jean-François Mattei, Giancarlo Henri e Marie-Amélie Bua comparirono chez nous di Boieri davanti alla corte assise d'appello di Ostia in un quadro di un affare di proa distorsione con arma commessa in Portivecchio in 2020. Erano stati assolti in prima bregura e di vati di sopravvissi per durare sino a 26 di maggio. Jean-François Mattei, 38 anni, presentato come membro della squadra criminale e messo in esame sospettato di essere il comandidario di l'assassini di Joanna Cortinese, Chloé Aldrovandi e Camille Orsoni, e sospettato di nous di essere udirore in un crimine di Barthélemy Casanova.
1: Incendio di un caffè della paix in Bastia a vista criminale privilegiata.
2: A Brogura di Ostia ha aperto un'inchiesta per distruzione da mesi pericolosi dopo l'incendio che ha distrutto due stabilimenti di Piazza Santo Nicolaio in Bastia, fra elli l'emblematico Café de la Paix. L'ipotesi di un sinistro d'origine criminale privilegiata. Di gennaio 2025 lo stabilimento era già stato distrutto da un incendio. L'investigazione è soconfiata a Polizia Giudiziaria di Direzione Interdipartimentale di Polizia Nazionale.
1: Accidente stradale in Ajaccio.
2: Un accidente stradale è accaduto ieri sera in un settore di Baleone tra una moto e una vettura che si ritrovano in Taudetto in stato d'urgenza relativa. I due motardi e il conduttore di vettura sono stati trasportati verso l'ospedale d'Ajaccio.
1: A legge montagna divide.
2: A legge montagna vivente e souveraine adottata dall'Assemblea Nazionale fa rimbivisce tensione tra i eletti di Corsica. In core di diwati di l'attrattività di paesi di l'interno a speculazione e a sfia che aspetta i comuni di rurale che devono strutturare anche le uso sviluppo.
1: Il festival Electro di Gorti annullato.
2: Il festival 114 di si due ad anni 2, 3 e 4 di luglio prossimi al parco Chabrière di Corsica e l'organizzatore promettiano tre giorni di festa con una programmazione pop e elettro, un progetto forse troppo ambizioso. L'organizzatore hanno annunciato con tristezza in interesse sociale che l'evenimento è annullato per via di costrizione amministrative.
1: Parliamo ora dell'attualità sportiva e di USB che viene cerca di un allenatore.
2: Una settimana dopo l'apertanza di Reginald de Rea, squadra Ostia c'è in cerca di uso prossimo allenatore. Parecchi nomi circolano come quello di Regis Broir, attuale allenatore di Rouen, che giocherà i barrage contro la Laval Stasera, ma di nous Laurent Perelade e os

0: romanesco. E cupe la attualità e compiamo un coup d'ampo chi di appenuccio appanato.
1: Usole e bella da colpi stamane mentre chi qualche banco di nulli oassi persiste in faccia da oeste. I nulli sbucciano in montagna in obu mezzogiorno e per un'occasione a quade soffia uliveccio muerado a assai vorte per sua valagna o stremosudo e o gabigosso. L'imperatore massimale Banu da 20 a 23 rai nantau litorale, 18 a 28 rai all'interiore e tra 14 e 17 rai in i paesi in montagna. Autore stamone in Cervione ad imperatura e rai 17 rai, a pressione atmosferica di 1019 millibari e un percentuale umidità di 73, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1020 millibari, un percentuale umidità di 63. E ad imperatura i genoerai. In Calvi, una ad imperatura i giotturai, una pressione atmosferica di 1016 millibari e 63% umida. Infine, in Aiaccio, strade sanguinarie, una ad imperatura i genoerai, 66% umida e una pressione atmosferica di 1017 millibari.
2: RCC, au cœur de la vie locale.